nell'orecchio della gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli. Pastor dire, pastor dire, pastor dire.

pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi v'è Antonio, che è un incognito figaro di cui